0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
3: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume. In studio Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Il ministro delle finanze Tomislav Ćorić ha annunciato, dopo la riunione di governo, che Ante Žigman, attuale presidente dell'ANFA, sarà il candidato della maggioranza parlamentare per il nuovo governatore della Banca Nazionale Croata. Ćorić ha espresso fiducia nel fatto che Žigman otterrà il sostegno del Parlamento.
1: Alla guida dell'agenzia croata di vigilanza sui servizi finanziari dal 2018 Žigman ha maturato gran parte della sua carriera proprio nella Banca Nazionale, ricoprendo diversi incarichi.
3: Il governo presenterà domani il nuovo pacchetto di misure anti-inflazione. Questa volta l'obiettivo non sarà soltanto mitigare la crescita dei prezzi, ma anche frenare i consumi. Netta la presa di posizione dei sindacati, che si dicono pronti a dare battaglia contro qualsiasi congelamento dei salari, ribadendo che i cittadini non possono pagare per le decisioni della politica e che gli stipendi non sono la causa principale dell'inflazione.
1: Di parere opposto il mondo economico, che sottolinea il fatto che i guadagni siano cresciuti molto più della produttività. Per i datori di lavoro è quindi necessario frenare l'aumento della massa salariale per garantire una crescita sostenibile a lungo termine.
3: Parliamo ora di pensioni e stipendi in Croazia, un divario da oltre 800 euro al mese che riaccende lo scontro politico sulle tasse. Tutti i dettagli nel servizio di Italobanco.
4: In Croazia si allarga il divario tra stipendi e pensioni, con un gap medio che tocca gli 810 euro al mese. Secondo gli esperti, ad oggi l'assegno copre appena il 47% dell'ultima retribuzione. In futuro si prevede una copertura massima del 60%, ben al di sotto del 70% raccomandato dall'Unione Europea. Per evitare il crollo del tenore di vita, gli analisti consigliano ai trentenni di iniziare a risparmiare da subito, almeno con 175 euro al mese. Proprio su questo fronte, dopo l'annuncio del governo di voler abolire l'imposta sul reddito per tutti i pensionati, il partito liberale Focus ha avanzato dure critiche, giudicando la misura poco equa per i lavoratori dipendenti. Secondo Focus, la soluzione più equa sarebbe innalzare per tutti la soglia di reddito esente da imposta, dagli attuali 600 a 1000 euro. In questo modo, sostiene il partito, verrebbe tutelato il 90% dei pensionati senza penalizzare i lavoratori attivi, né ridurre ulteriormente le entrate di città e comuni, per i quali l'imposta sul reddito rappresenta una fonte di finanziamento essenziale.
3: Andiamo avanti. Controffensiva mediatica di MOL dopo la sentenza arbitrale di ieri in Svizzera. Se la Procura di Stato croata esulta per la vittoria, avendo visto respinta la richiesta di risarcimento miliardaria degli ungheresi, la compagnia di Budapest evidenzia un altro aspetto della decisione. Secondo MOL, il Tribunale di Zurigo ha respinto alla unanimità l'accusa che il proprio amministratore delegato, Zsolt Ernadi, abbia corrotto l'ex premier Ivo Senader, esprimendo forti dubbi sul testimone chiave croato Robert Ježić.
1: Nel frattempo il ministro dell'economia Ante Šušnjar si è congratulato con i legali dello Stato, auspicando che ora i soci dell'INA mettano da parte le controversie giudiziarie per concentrarsi sugli investimenti e la sicurezza energetica.
3: A Zagabria viene firmato oggi l'accordo di cooperazione strategica tra il cantiere navale Uljanik Brodogradnja di Pola e la società spagnola Navantia. La firma rientra nelle attività legate al programma delle future corvette multiruolo destinate alla Marina Militare Croata.
1: L'intesa definisce il quadro per una futura collaborazione industriale e tecnologica con i partner croati coinvolti nel progetto.
2: Notizie locali.
3: Apriamo la pagina con i risvolti sulla violenta aggressione al molo Carolina che ha scosso la città lo scorso febbraio. La Procura di Stato di Fiume ha avviato un'indagine formale nei confronti dei due giovani accusati di tentato omicidio, furto aggravato e danneggiamento ai danni di un marittimo siriano. Sotto inchiesta è finita anche una ragazza maggiorenne ritenuta complice per aver incitato l'attacco.
1: Le indagini della magistratura fiumana colpiscono anche gli altri componenti della banda. Per un'altra ragazza, in questo caso minorenne, è stato infatti avviato un procedimento preparatorio con l'accusa di istigazione al tentato omicidio e furto aggravato. Inoltre la posizione del primo imputato si aggrava ulteriormente. Nei suoi confronti è stata disposta una nuova indagine per detenzione, fabbricazione e acquisizione illecita di armi ed esplosivi.
3: E un altro genere di allarme scuote in queste ore il centro cittadino. Il caso di piazza Klobučarić a Fiume si arricchisce di un nuovo capitolo e si trasforma in un caso politico e di sicurezza. Dopo la recinzione d'urgenza della superficie pedonale per il rischio di crollo della piastra di copertura del garage sotterraneo, il comitato di quartiere di Scoglietto Città Vecchia ha lanciato un duro appello al comune chiedendo la chiusura immediata dell'auto rimessa alle auto e l'intervento della protezione civile della polizia. I rappresentanti dei cittadini pretendono massima chiarezza sulle zone a rischio e chiedono al sindaco di denunciare i responsabili.
1: Sul piede di guerra anche l'Associazione degli Architetti, che chiede la pubblicazione di tutte le perizie tecniche e lancia un appello al comune e alla società Best in Parking per un concorso urbanistico di riqualificazione. L'obiettivo, oltre alla sicurezza, è il recupero delle mura medievali, un patrimonio storico che oggi giace nascosto e ingabbiato dietro Casa Slogar e la Chiesa dell'Assunta.
3: Importante traguardo per l'autorità portuale di Fiume, che celebra questa settimana il 30° anniversario della sua fondazione. La cerimonia ufficiale si terrà domani sera alle ore 20 in un momento di grande fermento economico e infrastrutturale.
1: Il direttore dell'ente, Denis Vukorepa, ha tracciato un bilancio straordinario, sottolineando che negli ultimi 10 anni sono stati investiti oltre 1 miliardo di euro, grazie anche ai fondi europei, portando alla costruzione di 2 nuovi terminal container e alla creazione di numerosi posti di lavoro. Vukorepa ha inoltre confermato che l'obiettivo per quest'anno è il sorpasso su Trieste nel traffico container, puntando presto a scavalcare anche Capodistria.
3: Passiamo ora agli eventi di oggi. Questa sera a Palazzo Modello è in programma un secondo concerto dell'associazione We Are Singing. Ad esibirsi 3 cori provenienti dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia e dalla Bulgaria.
1: In repertorio un connubio di polifonia rinascimentale, musica sacra, folklore e brani moderni. Inizio alle ore 17 nel Salone delle Feste. L'entrata è libera.
3: Nell'ambito del programma Jazz by the Book, questa sera a Fiume si esibisce un altro grande nome della scena jazz mondiale. Si tratta del trio di Roberto Magris, guidato dal rinomato pianista tirestino, musicista con oltre 40 album pubblicati e collaborazioni con numerosi grandi nomi internazionali.
1: A salire sul palco insieme a Magris saranno Carlo Ilic al contrabbasso e Rajko Ergic alla batteria. Il concerto, promosso con il sostegno della città di Fiume, si terrà presso l'ex Libris. Inizio alle 19, ingresso libero.
3: Domani, 28 giugno, la comunità degli italiani di Fiume ospiterà in matinée lo spettacolo per bambini 7 Castelli. La pièce tratta dal libro di fiabe 2 storie di cuore puro di Doris Zerin Otocan, che ha curato anche l'adattamento scenico.
1: Sul palco gli attori Petra Blaškovic e Luka Juričić. Tra il pubblico previsti circa 140 alunni delle elementari italiane Dolac, Belvedere e San Nicolò. Inizio alle 9.
2: Lo spot.
3: Calcio. Ritiro fiumano per la nazionale croata di Zlatko Dalic. Ieri a Rujevice i Vatreni hanno svolto il loro secondo allenamento nell'ambito dei preparativi al prossimo mondiale nordamericano. Al gruppo si sono uniti anche Josip Šutalo e Marko Pašalić.
1: La partenza per Washington è in agenda il 9 giugno, ma prima i Vatreni affronteranno 2 amichevoli, quella con il Belgio martedì 2 giugno e quella con la Slovenia domenica 7 giugno. La prima partita al mondiale è prevista per il 17 giugno a Dallas contro l'Inghilterra. A livello locale, da Rujevica è arrivata la conferma ufficiale. Victor Sanchez ha lasciato la guida tecnica del Rijeka. Dopo l'ultima partita della stagione, Sanchez aveva praticamente già salutato il club in punto stampa in seguito alla risoluzione consensuale del contratto.
3: Intanto questa sera a Lipsia in programma la finale di Conference League, in cui si sfideranno Crystal Palace e Rayo Vallecano.
1: E ricordiamo che gli inglesi hanno eliminato lo Shakhtar, mentre gli spagnoli hanno avuto la meglio sullo Strasburgo. Per entrambe le squadre si tratta della prima finale in una competizione europea. Fischio d'inizio alle 21.
3: I pallanuotisti del Primorje approdano alle semifinali dei play-off del campionato croato, dove le attende una sfida sulla carta difficilissima contro lo Jadran di Spalato.
1: Il match d'andata è in programma stasera alle 19.45 a Spalato, mentre il ritorno si giocherà a Fiume questo sabato 30 maggio alle 20.
2: Che tempo fa?
3: Sole prevalente e sereno con temperature in rialzo in tutta l'area quarnerina. Nelle prossime ore previsto un aumento della nuvolosità con rischio di precipitazioni. Venti dei quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati. Intanto alle 15 a Fiume segnati 32 gradi le massime di oggi. Umidità relativa al 31% con alta pressione atmosferica.
1: Bel tempo con soleggiamento diffuso anche domani. Nelle ore pomeridiane nuvolosità in aumento con rischio di deboli piogge, in particolare nell'entroterra. Venti dai quadranti nord-occidentali e bora da leggeri a moderati. Mare da poco a moderatamente mosso. Massime in regione tra 26 e 31 gradi. E si chiude così l'odierna edizione del nostro GR, realizzato in regia da Luca Beschlic. Grazie per averci seguito e a risentirci domattina con il primo notiziario delle 10.30. Buona giornata insieme a Radio Fiume.
2: Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske.
5: Gospodine Jones, podočnjaci, kriz oči, bijela dolče vita, sitar kroz mrak, zar još poraz u pjesmu toči. Gdje ste sad, gospodine Jones, da čuvate vrata divljih strana, brisak kroz plač mladih dana, flauta i duga.